0: amore mio, dove sei tu? Ti si sto cercando, dai soro mio.
1: Amore mio, dove sei tu? Ehi, kya kar rahi?
2: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ki
1: aise nahi, ga ke sunao na.